0: Cha.
1: Mulinyaya Patri, Nelia Mwana, Nelia Moyo Mchukirivu. Amina.
2: Esala eyokuzuukuka.

0: esala eyokusuubira
1: Katonda wange nsuubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo bw'olimpa ennema y'omu nsi